Ya, tapi kung abi hosom no orto ko di manta di Clarice Vitini Lajibin oswao tinau kadasan. Dari mungkin no orto ko ba hosom manta di Presley Petrus bunga tohidangku masuto nando ayudindo di odinday kadi Cornelia Juanes.